Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 6:03. Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

0: Radio Alt. Spot, spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Suona 2000.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché?

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Spot, spot.
0: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta, tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
9: Radio Alta. Alta Play.
10: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down.

0: Radio Alta. Sono le 8:01.
1: La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22116. www.facchicamini.it.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
8: Alta Play.
9: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
10: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: La musica grande.
10: Radio Alta.
0: Radio Alta.
10: Alta Play.
11: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Tatiana.
1: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday.

0: Alta Play Yesterday.
1: Anni 70.
2: E l'immenso è questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei.

la musica grande. Radio Alta, Alta Play. Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano, Fun, Food e Shopping Center.
1: Spot, spot.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
5: Alta Play Yesterday,
4: la musica.

Orario continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 3

0: spot.
1: Vimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
5: La musica grande.
6: Alta Play.
7: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea. One

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vertice che oggi a Roma, come avete sentito dai nostri titoli, tra il ministro degli interni Matteo Piantedosi, la sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore alla sicurezza del nostro capoluogo Giacomo Angeloni e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza in città, oltre alle principali esigenze legate alla capacità di assicurare la sicurezza urbana del nostro territorio. Dopo i recenti arrivi di agenti di polizia e di carabinieri, il ministro ha garantito ulteriore personale per le forze dell'ordine con le prossime immissioni in servizio delle forze di polizia tra luglio e agosto, oltre alla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Ha inoltre confermato l'intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. È stata anche l'occasione per chiedere un maggiore impegno che il ministro ha condiviso a garantire i fondi necessari alla delicata gestione della situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati. La sindaco ha ringraziato il ministro Piantedosi per l'attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio, a cui è stata illustrata l'evoluzione della città capoluogo, divenuta nodo strategico di connessione, attrattività e mobilità con flussi di persone ormai assimilabili a quelli di numerose città europee. Necessarie quindi risorse umane adeguate, ha detto la sindaco Elena Carnevali. La cronaca: ladri in villa Brembate di Sopra sono stati messi in fuga dal proprietario, che ha sparato in aria due colpi di pistola.
2: Sono entrati in casa spaccando un'inferriata di ferro e una finestra. Furto in villa Brembate Sopra da parte di una banda di ladri presumibilmente stranieri, che però è stata messa in fuga dal compagno della padrona di casa, che ha preso dal comodino la pistola, è uscito in giardino e ha esploso in aria due colpi per farli desistere. E così è stato: i due erano già in casa a frugare, alla fine hanno avuto il tempo di rubare solo una borsa firmata e una cintura. Sono scappati per la paura, dopo aver sentito che il compagno della donna era armato. L'arma ora è stata ritirata a titolo cautelativo dai carabinieri. La pistola è del figlio della donna, denunciato per omessa custodia. L'uomo, invece, di 72 anni, è stato denunciato per esplosioni pericolose. La coppia in piena notte si è trovata in casa, sconosciuti, al buio, parati davanti a loro, ed ha vissuto attimi di vero terrore.
3: Sono entrati, sono saliti al piano poi superiore e a un certo punto abbiamo sentito dei rumori. Che a volte ci siamo alzati perché abbiamo detto c'è qualcosa. Io ero col mio compagno, lui ha preso la pistola e poi siamo usciti, e nelle scale si è trovato un rapinatore che a sua volta si è messo a urlare. Lui è uscito in giardino e ha fatto degli spari, e loro si sono anche impauriti, hanno cominciato a gettare sedie, quadri, soprammobili, perché si trovavano ingabbiati. E quando poi mi sono vista scendere uno con due sedie, mi sono chiusa dentro nella sala, che così non potevano prendermi come ostaggio, perché ho pensato anche a questo. E poi sono scappati via e gettandogli dei soprammobili addosso al mio compagno. Io adesso ho paura, non vorrei più neanche vivere in quella casa, perché qualsiasi rumore mi sento male. Anche a dormire non riesco a dormire più adesso, vorrei anche andarmene via, perché poi senti tantissimi furti, tantissime violenze, e a questo punto ci è andata anche bene, però non deve succedere questo. È stata bruttissima, non lo auguro a nessuno.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita.
7: Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
11: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
12: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
13: Se vuoi chiamiamo adesso. Se vuoi.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea. Dimmi che cosa...

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi in studio. USA, Iran e il traffico navale nel stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Teheran, e con la tregua ormai appesa ad un filo. Intanto Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni che indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilski nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la più grande nel sud del paese. Spagna, ancora provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso. In Brianza si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Ichemesa e il relativo disastro ambientale. Oggi sarà presente il capo dello Stato Mattarella, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i tratti positivi e quelli negativi di quel luglio 76.
5: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
4: La terza ondata di calore non darà tregua in Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nella zona interna della Sardegna. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Sono le 11:01.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Vertice oggi a Roma, come avete sentito dai nostri titoli, tra il ministro degli interni Matteo Piantedosi, la sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore alla sicurezza del nostro capoluogo Giacomo Angeloni e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza in città, oltre alle principali esigenze legate alla capacità di assicurare la sicurezza urbana del nostro territorio. Dopo i recenti arrivi di agenti di polizia e di carabinieri, il ministro ha garantito ulteriore personale per le forze dell'ordine con le prossime immissioni in servizio delle forze di polizia tra luglio e agosto, oltre alla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Ha inoltre confermato l'intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. È stata anche l'occasione per chiedere un maggiore impegno, che il ministro ha condiviso, a garantire i fondi necessari alla delicata gestione della situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati. La sindaco ha ringraziato il ministro Piantedosi per l'attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio, a cui è stata illustrata l'evoluzione della città capoluogo, divenuta nodo strategico di connessione, attrattività e mobilità, con flussi di persone ormai assimilabili a quelli di numerose città europee. Necessarie quindi risorse umane adeguate, ha detto la sindaco Elena Carnevali. Un capannone industriale destinato ad autofficina meccanica, ma utilizzato di fatto come una vera e propria discarica illegale e incontrollata di rifiuti speciali pericolosi. È quanto scoperto a Cisarano dai carabinieri di Zingonia, del gruppo Carabinieri Forestali di Curno, dal nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dalla polizia locale del paese. Il sito è stato sequestrato assieme a 7 veicoli privi di assicurazione e per il responsabile è scattata la denuncia. L'operazione rientra nel contrasto della gestione illecita di rifiuti, del lavoro irregolare e alla verifica della sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari si sono trovati di fronte a rifiuti speciali pericolosi senza alcun sistema di tracciabilità. Olio esausto, filtri, pneumatici fuori uso, parti di motori e altro materiale di scarto. La maggior parte dei rifiuti era stipata all'interno di 8 diversi furgoni parcheggiati sia dentro la struttura sia sulla via. Oltre che il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, il responsabile è stato denunciato anche per le violazioni relative al rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle EcoCross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il traffico nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico è quasi interfermo dopo i raid incrociati tra USA e Iran. Con la tregua ormai è preso d'un filo, intanto Israele condivide con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un piano di Teheran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la rifineria di Ishki nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la principale nel sud del paese. Spagna, provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone infatti risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, avvenne il disastro di Seveso. In Brianza oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Icmesa e il relativo dramma ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina è presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e di Lecce. L'organizzazione è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. È stata condotta l'indagine dal 2022 al 2025. È ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Prossima tappa, la posa del nuovo ponte. La terza ondata di calore in Italia non darà tregua, almeno fino al 20 luglio, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La musica grande,
7: Radio Alta.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al

0: provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato orario continuato.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita! Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Radio Alta, la musica grande.

settimane. Luce e rincari d'estate, colpiti 50.000 utenti fragili, prezzi in aumento per i costi all'ingrosso e l'uso dei condizionatori, ritocchi di 28 euro l'anno, colpiscono soprattutto anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Redona, quartiere identitario, guarda il futuro dell'ex Reggiani. Tra isole pedonali e traffico di via Corridoni, la scommessa è aggregare i nuovi residenti. Sullo sfondo il desiderio del comitato di essere coinvolto nella trasformazione del complesso dismesso della storica fabbrica. Atalanta, la prima volta con Sarri, ieri l'arrivo di Gianluca Gaetano, il nuovo allenatore ha diretto a Zingoni il primo allenamento sul terreno di gioco, a disposizione 33 giocatori.

0: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale parliamo del vertice di ieri a Roma tra il ministro degli interni Matteo Piantedosi, la sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore alla sicurezza del nostro capoluogo Giacomo Angeloni e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza in città, oltre alle principali esigenze legate alla capacità di assicurare la sicurezza urbana del nostro territorio. Dopo i recenti arrivi di agenti di polizia e di carabinieri, il ministro ha garantito ulteriore personale per le forze dell'ordine con le prossime missioni in servizio delle forze di polizia tra luglio e agosto, oltre alla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Ha inoltre confermato l'intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. È stata anche l'occasione per chiedere un maggiore impegno che il ministro ha condiviso a garantire i fondi necessari alla delicata gestione della situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati. E ci colleghiamo proprio con Giacomo Angeloni, eccolo qua, assessore alla sicurezza del comune di Bergamo, giusto anche proprio per entrare maggiormente in quello che si è detto ieri in questo incontro tanto voluto e richiesto. Sappiamo bene quello che sta succedendo, non soltanto onor davvero nella nostra città, coinvolge anche l'intero territorio provinciale e purtroppo varca i confini della nostra provincia. Certo è che un problema sicurezza esiste e quindi va affrontato. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per questa opportunità. L'incontro con il ministro è andato bene, siamo molto soddisfatti di alcune attenzioni che lui ha portato alla nostra provincia. Noi siamo andati con una serie di dati che abbiamo presentato a lui in una relazione che anche molto corposa che gli abbiamo lasciato, che provano un po' a fotografare come sta cambiando il nostro territorio, perché la realtà che noi abbiamo di fronte oggi su Bergamo e sulla provincia è molto diversa da quella che anche solo era immaginabile una decina di anni fa. Pensiamo al numero di passeggeri dell'aeroporto, al collegamento diretto con Milano e quindi il treno per Orio che arriverà quando finirà il cantiere, la presenza dell'università che sta diventando sempre più un attrattore di studenti fuori sede e il boom turistico. Queste quattro annotazioni dicono che Bergamo non è più la città con 120.000 abitanti e la provincia che siamo abituati a conoscere dai dati statistici e che quindi ha bisogno di immaginare una presenza dello Stato intesa come forze di polizia, che siano carabinieri o polizia di Stato, che sia in linea con questa nuova attrattività provinciale e cittadina.
0: Non è soltanto una questione di numeri di agenti, ma proprio anche forse di presa di consapevolezza di un fenomeno che si sta allargando.
1: Sì, assolutamente, perché comunque le recenti note di cronaca sul tema spaccate, ma anche, e ne abbiamo parlato col ministro, quello che avviene sul livello provinciale, in cui abbiamo vissuto situazioni complicate, gravi, penso a quello che è successo ad Alzano, non possono essere lasciate sulla cronaca. Sono situazioni che destano preoccupazione, sono un campanello d'allarme e quindi le forze di polizia devono essere potenziate. È quello che abbiamo rappresentato al ministro già prima del nostro incontro. C'è stata questa novità dei nuovi 24 agenti di polizia che arriveranno in questura, 4 a Treviglio e 20 a Bergamo. È un primo segnale, il ministro si è impegnato a darne altri.
0: E poi si è impegnato anche a venire a Bergamo proprio per incontrare il territorio. C'è già una data?
1: Non c'è una data, l'agenda del ministro è complicatissima, quindi lui si è preso l'impegno, sicuramente troverà l'occasione per venirci a visitare. Questo è un importante attenzione istituzionale che il governo dà. Il dialogo con i soggetti istituzionali per noi sono fondamentali, perché sarebbe facile fare polemiche e dire è compito dello Stato rappresentare la sicurezza. Sì, però poi se si fanno le beghe politiche non si risolvono i problemi della gente. Il nostro obiettivo è che il governo, che ha la prima responsabilità della sicurezza, il comune ha un compito sussidiario che noi svolgiamo con la nostra polizia locale. Abbiamo rappresentato al ministro tanti dati dell'efficienza della nostra polizia locale. La presenza del ministro qui sarà sicuramente anche una restituzione di un'attenzione nazionale sui temi della sicurezza, che sono molto cari ai cittadini.
0: C'era anche il prefetto di Bergamo Luca Rotondi, perché appunto l'anello di congiunzione proprio tra comune e Viminale, il Ministero dell'Interno, è proprio la prefettura che...
1: il prefetto è il rappresentante del ministro dello Stato a Bergamo, quindi era fondamentale la sua presenza, e abbiamo rappresentato al ministro il lavoro squisito di collaborazione interistituzionale dentro il Comitato per l'Ordine Pubblico, dove siedono il prefetto, il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, e davvero la collaborazione interistituzionale è molto molto molto positiva. Lo diciamo tutte le volte che abbiamo l'occasione di dirlo, l'abbiamo rappresentato al ministro in quel luogo, che è un luogo sia progettuale che emergenziale, in cui si analizzano i problemi e si provano a trovare le soluzioni. C'è un'ottima capacità di lavoro progettuale.
0: Questo è un aspetto, poi vedremo se appunto da questo incontro poi ne uscirà appunto anche qualcosa di concreto che potrà aiutare proprio nell'arginare un fenomeno, sia dal punto di vista della sicurezza in senso stretto, sia nell'affrontare appunto la problematica, perché di problematica sociale stiamo parlando. E sono anche i quartieri in qualche modo che ci raccontano anche a volte il tema della sicurezza, del decoro, a volte di qualche atto di inciviltà, che sono dei campanelli d'allarme che non possono essere sottovalutati. Continuiamo, assessore, il nostro viaggio nei quartieri anche attraverso i dati demografici, perché l'assessore non è soltanto assessore alla sicurezza ma anche ai servizi demografici del comune di Bergamo, e quindi seguiamo insieme questa ulteriore tappa del nostro viaggio. Siamo stati a Redona.
1: Redona.
0: Un quartiere con una forte identità comunitaria che intorno alla chiesa ha costruito una rete culturale e sociale. È Redona, forse il quartiere più identitario della città. Qui le scelte urbanistiche coraggiose hanno portato a limitare il traffico nel cuore del quartiere, creando una piazza adiacente alla parrocchia. Peccato però che non tutti rispettino i divieti.
2: Ci troviamo in piazza Don Sergio Colombo, storico e amatissimo parroco del quartiere di Redona, che affaccia direttamente su via Papa Leone XIII. Come è possibile vedere, la pavimentazione, la segnaletica rendono quest'area un unico grande spazio che vorremmo fosse effettivamente a servizio di tutta la comunità. Non è sempre così, purtroppo, di fatto è una ZTL non rispettata. Questo fa sì che i ragazzi, i bambini percepiscano uno spazio unico, ma all'interno di questo spazio transitano delle auto che creano una situazione di forte pericolo.
0: A Redona strade e vie sembrano tutte riportare all'oratorio, al grande polmone verde del Parco Turani, il primo a diventare non soltanto un luogo di gioco e relax, ma anche contenitore di eventi e spazio multidisciplinare.
2: Vicino al Parco Turani c'è la sede del Polo Civico, che è appunto un'associazione di secondo grado che raccoglie tutte le associazioni presenti nel quartiere, e sono veramente tantissime in tutti i vari settori.
0: Se in molti quartieri scarseggiano i negozi, a Redona invece non mancano. Ci sono tante attività, la farmacia, la panetteria, tanti bar e punti di ritrovo, insomma un quartiere in cui si vive bene.
3: I servizi pubblici innanzitutto, per mia esperienza, sono quelli che funzionano meglio.
4: A residenziale e commerciale. Si vive bene, i servizi ci sono.
0: La grande sfida per oggi è unire la vecchia e consolidata anima di Redona con quella dei nuovi residenti.
2: La popolazione di Redona è aumentata del 12%, stiamo parlando di 800 persone, nuovi residenti di Redona, che vorremmo si integrassero al meglio all'interno di una comunità attiva.
0: Il quartiere deve però fare i conti anche con qualche fatica, dal traffico della via Corridoni,
2: dove ovviamente le auto sfrecciano ad una velocità consistente e con una quantità di auto veramente impressionante. La modifica alla viabilità all'incrocio di via Martinella dal nostro punto di vista dei cittadini di Redona, ha aggravato un po' la situazione di traffico.
0: Fino ad alcuni episodi di inciviltà alla fermata TEB si vedono chiaramente i segni. Sullo sfondo resta poi una grande sfida, quella della futura area del complesso industriale della Reggiani.
2: Il quartiere di Redona e il Comitato per Redona ci tengono particolarmente a sottolineare l'importanza di coinvolgere il tessuto adiacente all'area, che chiaramente fa capo a dei privati, per poter effettivamente mettere in atto questo percorso partecipativo tanto decantato dall'amministrazione pubblica, ma che di fatto sino ad oggi non ha visto nascere alcun tipo di interlocuzione.
0: Assessore, allora partiamo appunto dal fatto che appunto
1: c'è tanta carne al fuoco,
0: ci sono tante cose, sì, anche perché è proprio un quartiere, diciamo, è stato un paese di fatto, Redona, poi diventato quartiere della città, e quindi davvero ha un cuore pulsante molto forte intorno a una comunità parrocchiale molto forte e a una figura sacerdotale che ha lasciato il segno, che è quello di Don Sergio Colombo. Quindi sono attivi, sono vivi, insomma, sono vivi.
1: Sì.
0: E quindi abbiamo visto, no, alcuni aspetti, l'aspetto sicuramente di un quartiere che ha molti servizi, forse più di altri quartieri, è un quartiere che però insomma richiede di essere insomma chiamato in causa quando le scelte anche sono importanti, anche se ha specificato per quanto riguarda l'ex Reggiani si tratta di un progetto privato che comunque ha dei risvolti inevitabilmente pubblici.
1: Sì, però noi abbiamo fortunatamente una scelta politica che è stata fatta già molti anni fa, un regolamento della partecipazione che obbliga il comune a fare processi di partecipazione dove ci sono le trasformazioni urbanistiche. Ovviamente non si può fare partecipazione fin quando i soggetti privati non depositano un'istanza o non arrivano alla progettazione definitiva, e quindi tranquillizzo il comitato, che già lo sa, ma i residenti di Redona, che la collega Lenzini si occuperà sicuramente insieme al collega Valesini, quindi l'assessore alla partecipazione e l'assessore all'urbanistica, di strutturare con la proprietà della Reggiani alcuni percorsi di partecipazione come sono stati fatti in altre aree della città che hanno vissuto dei cambiamenti e delle trasformazioni. Però davvero quella diventa una delle aree dismesse più grandi della città dopo Porta Sud, che ha la possibilità strategica di ricucire tre quartieri, perché parliamo di Redona oggi, ma lì si ha il confine anche con Santa Caterina, con Monte Rosso, e quindi è davvero forse una delle riqualificazioni urbane più complesse e più grandi che abbiamo in città.
0: Un quartiere che abbiamo poco tempo perché siamo un po' allargati sulla parte della sicurezza, brevemente, un quartiere che si sta allargando, tra l'altro abbiamo visto anche
1: il quartiere che vince sul numero di residenti, perché nel 2025, come diceva anche Emiliano nel servizio, è il quartiere che ha avuto più residenti nuovi che sono da integrare. Il motivo è le nuove residenze di Redona Centro, che hanno portato più di 800 nuovi residenti a Redona. Il lavoro è l'integrazione, è il lavoro grosso quando nascono dei nuovi quartieri dentro i quartieri, l'integrazione col tessuto sociale. Ma Redona è molto copiata anche dagli altri quartieri sulla capacità di fare rete territoriale, quindi sicuramente i nuovi residenti troveranno relazioni positive all'interno della comunità.
0: Grazie a Giacomo Angeloni per questo intervento nel telegiornale. Al prossimo viaggio, alla prossima tappa. Ed ora la cronaca: oltre 1.300.000 euro dovuti all'erario, recuperati dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari delle agenzie delle entrate di Bergamo e di Ravenna. Un'indagine che ha portato a ricostruire un complesso meccanismo attraverso cui dei consorsi avrebbero fornito manodopera ai clienti con subappalti e cooperative prive di un'effettiva struttura aziendale e intestate a prestanome. Le risorse delle fatturazioni avrebbero consentito a queste ultime di accumulare ingenti debiti fiscali poi compensati utilizzando crediti d'imposta inesistenti. Nel corso dell'inchiesta erano state poste sotto sequestro, poi restituite per la prescrizione dell'ipotesi di reato, disponibilità finanziarie, beni immobili e conti correnti per un valore complessivo di 3.700.000 euro. Prima del dissequestro però sono stati accertati importanti debiti erariali, tributari e sanzionatori, portando così al recupero delle somme dovute all'erario. Parliamo ora invece delle stangate, delle bollette che pesano soprattutto sui cittadini più fragili.
5: Nuova stangata sulle bollette della luce. Le fiammate geopolitiche internazionali e i venti di guerra continuano a bruciare i risparmi dei consumatori, presentando il conto più salato proprio a chi ha meno difese. La mannaia dei prezzi energetici si abbatte sul regime di maggior tutela, quello riservato ai clienti vulnerabili, anziani sopra i 75 anni, disabili e famiglie in difficoltà economica. Nella sola provincia di Bergamo la mazzata travolge una platea di almeno 50.000 utenti. Nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre la tariffa dell'elettricità subisce un rincaro del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un ulteriore balzo in avanti che si somma alla pesante impennata dell'8,1% già registrata nella prima metà dell'anno. L'ARERA attribuisce questo surriscaldamento dei listini all'impennata dei costi all'ingrosso delle materie prime e ai massicci consumi stagionali legati ai condizionatori che concentrano proprio in questo periodo le ore più critiche per la tenuta della rete elettrica. Per una famiglia tipo la spesa si gonfia di circa 28 euro su base annua. L'allarme per la stabilità dei bilanci domestici risuona forte sul territorio bergamasco, spingendo le associazioni dei consumatori ad indicare subito le vie di fuga per non mandare in fumo il budget familiare. Le uniche difese passano dal controllo dei bonus sociali automatici legati all'ISEE, dal confronto delle tariffe sul portale ufficiale per valutare il passaggio al mercato libero e dal taglio drastico degli sprechi quotidiani, valutando laddove possibile la strada del fotovoltaico per blindarsi dai rincari futuri.
0: Villa Camozzi, l'Istituto Negri lancia la campagna a 365 stanze per raccogliere fondi da destinare al restauro dello storico palazzo.
5: Un traguardo scientifico che dura da oltre 30 anni ma che oggi ha bisogno di essere protetto a partire dalle sue stesse mura. Villa Camozzi Aranica, dimora ottocentesca che ospita il centro di ricerche cliniche per le malattie rare Aldo e Cele d'Accò dell'Istituto Mario Negri, necessita di un nuovo restauro. La storica struttura in stile neoclassico, immersa in un parco di 60.000 metri quadrati alle porte di Bergamo, unisce da sempre la bellezza artistica alla cura dei pazienti. Il complesso si sviluppa su 365 stanze utilizzate ogni giorno da ricercatori, medici e malati. Per tutelare questo patrimonio, l'Istituto ha lanciato il crowdfunding 365 stanze, 365 luoghi di cura, arte e ricerca, attivo fino a fine luglio su ideaginger.it.
6: Villa Camozzi è un contenitore storico che abbiamo restaurato più di 30 anni fa. Ci sono 365 stanze, una per ogni giorno dell'anno. Adesso hanno bisogno di un intervento urgente per ripristinare gli infissi, che sono fondamentali per preservare gli ambienti, gli affreschi, i laboratori, tutte le stanze che hanno che fanno unico questo luogo dall'inestimabile valore storico, culturale. Gli interventi sono urgenti e sono indispensabili per garantire l'attività di ricercatori, medici e tecnici di laboratorio, ma soprattutto per il benessere dei nostri pazienti che fruiscono di questa struttura.
5: L'iniziativa, sostenuta anche dalla BCC Bergamasca Aerobica, punta ad un primo obiettivo di 20.250 euro per il rifacimento e l'efficientamento energetico di 15 finestre dei laboratori, nel pieno rispetto dei vincoli della sovrintendenza. Progettata nel 1804 da Simone Lia e legata ai patrioti risorgimentali Camozzi, la villa divenne orfanotrofio negli anni 30, prima di passare al Mario Negri nel 1992. Oggi la struttura coordina la rete regionale malattie rare e assiste patologie che in Italia colpiscono 2 milioni di persone. Dalla fondazione il centro ha identificato 1.121 malattie e realizzato 300 studi clinici, accogliendo gratis ogni anno nel Day Hospital circa 1.000 pazienti, per i quali questo luogo rappresenta una speranza di cura all'avanguardia.
0: Interventi antincendio alla primaria di Fiorano al Serio.
7: A Fiorano al Serio sono partiti i lavori per adeguare alle nuove normative sulla prevenzione incendi l'edificio della scuola primaria Pia Albini Crespi. L'opera, dal valore di 130.000 euro finanziati dai fondi ministeriali per l'adeguamento antincendio delle scuole, comprende interventi su tutta la struttura che termineranno presumibilmente per l'inizio dell'anno scolastico.
8: I più importanti sono l'adeguamento dell'impianto allarme antincendio, la sostituzione delle lampade di emergenza, l'adeguamento dell'impianto idrante, la sistemazione di 3 vani di smaltimento fumi all'interno appunto dei 3 piani, la sostituzione di porte rei, la sostituzione della pavimentazione in gomma delle scale di emergenza e della pavimentazione della palestra in linoleum con un materiale ignifugo rispondente alle nuove normative, e anche il cambio di quelli che sono i paraurti sulle pareti laterali della palestra.
7: Verrà anche creata una linea vita sul tetto e saranno sostituiti alcuni tendaggi.
8: Il tutto per arrivare poi ad ottenere il certificato antincendio adeguato appunto all'ultima normativa, cosa che comunque dovrebbe essere stata fatta entro fine 2027, e questo bando ministeriale di 130.000 euro ci ha consentito di poterlo raggiungere con un grandissimo aiuto, che dimostra l'attenzione che il Ministero dà per la manutenzione degli istituti scolastici e per la sicurezza negli istituti scolastici, e dimostra anche la volontà dell'amministrazione comunale di mettere la sicurezza come priorità, soprattutto la sicurezza nella scuola.
0: Dal 19 luglio al 26 di settembre il cinema torna protagonista in riva al Lago di Iseo con la 28esima edizione di Cortolovere.
9: Cortolovere consolida la sua trasformazione nel Festival Cinematografico del Lago di Iseo, un progetto che prenderà il via il 19 luglio e proseguirà sino al 26 settembre, e che si prefigge di raccontarsi attraverso il linguaggio del cinema, trasformandosi peraltro da storico festival del cortometraggio in un progetto culturale diffuso.
10: Conferma il connubio tra l'idea che nasce appunto 28 anni fa per il Cortolovere e il coinvolgimento territoriale. Dall'anno scorso infatti Cortolovere apre su tutto il territorio e viene visto come un'opportunità di condivisione e valorizzazione per tutte le amministrazioni che hanno aderito.
9: 6 comuni del Sebino coinvolti dalla rassegna itinerante: Lovere, Riva di Solto, Predore, Sponda Bergamasca, Sale Marasino, Montisola e Iseo per la Bresciana. Un grande palcoscenico estivo dedicato al cinema italiano contemporaneo.
11: La novità più importante riguarda un bando SIAE che è stato vinto per favorire la creatività delle giovani generazioni. Quindi ci saranno 6 troupe di giovani aspiranti filmmaker che saranno ospitati in 6 diversi comuni del lago per 15 giorni. Faranno nella prima settimana delle lezioni teoriche sulla sceneggiatura, su come si realizza un film, e nella seconda settimana dovranno realizzare in 5 giorni un film, scrivendolo, dirigendolo, scegliendo gli attori, facendo poi il montaggio, la color correction, e un film che raccontino il lago, che abbiano il lago come protagonista e funzionino anche quindi come promozione del territorio per tutti coloro che avranno poi modo di vedere questi film, che avranno una grossa diffusione anche solo sui social.
9: Rotta su programmazione cinematografica, formazione, produzione audiovisiva e valorizzazione del territorio lago. Previsto un omaggio al regista Paolo Virzì.
0: Il nuovo allenatore dell'Atalanta ha diretto ieri a Zingogna il suo primo allenamento sul terreno di gioco. A disposizione 33 giocatori convocati per il ritiro precampionato. Dopo una riunione tra il tecnico e i calciatori nerazzurri, alle 17 è cominciata la seduta sul campo Bortolotti, rigorosamente a porte chiuse. La settimana era cominciata con le giornate dedicate ai controlli medici, ai test atletici e poi finalmente via libera al campo da calcio. Ieri tra l'altro è stata pure la prima giornata atalantina per il neoacquisto Gianluca Gaetano. È arrivato da Cagliari, a cui l'Atalanta pagherà 12 milioni di euro più di 2 bonus. Al giocatore 26enne invece andranno 1,5 milioni di euro per 4 anni. Per oggi sempre nel centro Bortolotti di Zingogna è prevista una doppia seduta di allenamento. Intanto le notizie di calciomercato ruotano attorno ad altri nomi, nome di Jasari, ma pure dei milanisti Ricci e Loftus-Cheek. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
12: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una leggera diminuzione della pressione atmosferica questo sabato determina condizioni di variabilità sulla Lombardia e dunque transiteranno un po' di nubi e dentro il pomeriggio sera si faranno strada dei rovesci anche a sfondo temporalesco su buona parte del territorio, fenomeni localmente di moderato forte intensità, ma il gran caldo continuerà a farsi sentire. Poi nella giornata di domenica il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, con temperature massime in diverse località attorno ai 33-35 gradi. Analoga condizione anche su Bergamo. La giornata di sabato sarà variabile, con un po' più di nubi sul territorio e dal pomeriggio sera la formazione di rovesci e temporali localmente forti, questa volta non solo sui settori montuosi, ma saranno interessate anche le aree di pianura. Le temperature diurne continueranno ad essere elevate, seppur perdiamo qualche grado. La giornata di domenica poi sarà asciutta, ben assolata e ancora molto calda. Poi nella nuova settimana l'anticiclone tornerà a rinforzare, le temperature massime ed anche minime saranno in aumento, prossime anche ai 36-37 gradi. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
13: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
14: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
15: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
16: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
13: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a

0: chiamarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
5: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
6: Alta Play.
7: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale parliamo del vertice di ieri a Roma tra il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore alla sicurezza del nostro capoluogo Giacomo Angeroni e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza in città, oltre alle principali esigenze legate alla capacità di assicurare la sicurezza urbana del nostro territorio. Dopo i recenti arrivi di agenti di polizia e di carabinieri, il ministro ha garantito ulteriore personale per le forze dell'ordine con le prossime missioni in servizio delle forze di polizia tra luglio e agosto, oltre alla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Inoltre confermato l'intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. È stata anche l'occasione per chiedere un maggiore impegno che il ministro ha condiviso a garantire i fondi necessari alla delicata gestione della situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati. Ed ora la cronaca: oltre 1.300.000 euro dovuti all'erario recuperati dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari delle agenzie delle entrate di Bergamo e di Ravenna, un'indagine che ha portato a ricostruire un complesso meccanismo attraverso cui dei consorsi avrebbero fornito manodopera ai clienti con subappalti e cooperative prive di un'effettiva struttura aziendale e intestate a prestanome. Le risorse delle fatturazioni avrebbero consentito a questi ultime di accumulare ingenti debiti fiscali poi compensati utilizzando crediti d'imposta inesistenti. Nel corso dell'inchiesta erano state poste sotto sequestro, poi restituite per la prescrizione dell'ipotesi di reato, disponibilità finanziarie, beni immobili e conti correnti per un valore complessivo di 3.700.000 euro. Prima del dissequestro però sono stati accertati importanti debiti erariali, tributari e sanzionatori, portando così al recupero delle somme dovute all'erario. Parliamo ora invece delle stangate, delle bollette che pesano soprattutto sui cittadini più fragili.
2: Nuova stangata sulle bollette della luce. Le fiammate geopolitiche internazionali e i venti di guerra continuano a bruciare i risparmi dei consumatori, presentando il conto più salato proprio a chi ha meno difese. La mannaia dei prezzi energetici si abbatte sul regime di maggior tutela, quello riservato ai clienti vulnerabili, anziani sopra i 75 anni, disabili e famiglie in difficoltà economica. Nella sola provincia di Bergamo la mazzata travolge una platea di almeno 50.000 utenti. Nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre la tariffa dell'elettricità subisce un rincaro del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un ulteriore balzo in avanti che si somma alla pesante impennata dell'8,1% già registrata nella prima metà dell'anno. L'ARERA attribuisce questo surriscaldamento dei listini all'impennata dei costi all'ingrosso delle materie prime e ai massicci consumi stagionali legati ai condizionatori che concentrano proprio in questo periodo le ore più critiche per la tenuta della rete elettrica. Per una famiglia tipo la spesa si gonfia di circa 28 euro su base annua. L'allarme per la stabilità dei bilanci domestici risuona forte sul territorio bergamasco, spingendo le associazioni dei consumatori ad indicare subito le vie di fuga per non mandare in fumo il budget familiare. Le uniche difese passano dal controllo dei bonus sociali automatici legati all'ISEE, dal confronto delle tariffe sul portale ufficiale per valutare il passaggio al mercato libero e dal taglio drastico degli sprechi quotidiani, valutando laddove possibile la strada del fotovoltaico per blindarsi dai rincari futuri.
1: Villa Camozzi, l'Istituto Negri lancia la campagna a 365 stanze per raccogliere fondi da destinare al restauro dello storico palazzo.
2: Un traguardo scientifico che dura da oltre 30 anni ma che oggi ha bisogno di essere protetto a partire dalle sue stesse mura. Villa Camozzi Aranica, dimora ottocentesca che ospita il centro di ricerche cliniche per le malattie rare Aldo e Cele d'Accò dell'Istituto Mario Negri, necessita di un nuovo restauro. La storica struttura in stile neoclassico, immersa in un parco di 60.000 metri quadrati alle porte di Bergamo, unisce da sempre la bellezza artistica alla cura dei pazienti. Il complesso si sviluppa su 365 stanze utilizzate ogni giorno da ricercatori, medici e malati. Per tutelare questo patrimonio, l'istituto ha lanciato il crowdfunding 365 stanze, 365 luoghi di cura, arte e ricerca, attivo fino a fine luglio su ideaginger.it.
3: Villa Camozzi è un contenitore storico che abbiamo restaurato più di 30 anni fa. Ci sono 365 stanze, una per ogni giorno dell'anno. Adesso hanno bisogno di un intervento urgente per ripristinare gli infissi, che sono fondamentali per preservare gli ambienti, gli affreschi, i laboratori, tutte le stanze che hanno che fanno unico questo luogo dall'inestimabile valore storico culturale. Gli interventi sono urgenti e sono indispensabili per garantire l'attività di ricercatori, medici e tecnici di laboratorio, ma soprattutto per il benessere dei nostri pazienti che fruiscono di questa struttura.
2: L'iniziativa, sostenuta anche dalla BCC Bergamasca Aerobica, punta ad un primo obiettivo di 20.250 euro per il rifacimento e l'efficientamento energetico di 15 finestre dei laboratori, nel pieno rispetto dei vincoli della sovrintendenza. Progettata nel 1804 da Simone Lia e legata ai patrioti risorgimentali Camozzi, la villa divenne orfanotrofio negli anni 30, prima di passare al Mario Negri nel 1992. Oggi la struttura coordina la rete regionale malattie rare e assiste patologie che in Italia colpiscono 2 milioni di persone. Dalla fondazione il centro ha identificato 1.121 malattie e realizzato 300 studi clinici, accogliendo gratis ogni anno nel Day Hospital circa 1.000 pazienti, per i quali questo luogo rappresenta una speranza di cura all'avanguardia.
1: Interventi antincendio alla primaria di Fiorano al Serio.
4: A Fiorano al Serio sono partiti i lavori per adeguare alle nuove normative sulla prevenzione incendi l'edificio della scuola primaria Pia Albini Crespi. L'opera, dal valore di 130.000 euro finanziati dai fondi ministeriali per l'adeguamento antincendio delle scuole, comprende interventi su tutta la struttura che termineranno presumibilmente per l'inizio dell'anno scolastico.
5: I più importanti sono l'adeguamento dell'impianto allarme antincendio, la sostituzione delle lampade di emergenza, tutte, l'adeguamento dell'impianto idrante, la sistemazione di 3 vani di smaltimento fumi all'interno appunto dei 3 piani, la sostituzione di porte rei, la sostituzione della pavimentazione in gomma delle scale di emergenza e della pavimentazione della palestra in oleum con un materiale ignifugo rispondente alle nuove normative, e anche il cambio di quelli che sono i paraurti sulle pareti laterali della palestra.
4: Verrà anche creata una linea vita sul tetto e saranno sostituiti alcuni tendaggi.
5: Il tutto per arrivare poi ad ottenere il certificato antincendio adeguato appunto all'ultima normativa, cosa che comunque dovrebbe essere stata fatta entro fine 2027, e questo bando ministeriale di 130.000 euro ci ha consentito di poterlo raggiungere con un grandissimo aiuto, che dimostra l'attenzione che il Ministero dà per la manutenzione degli istituti scolastici e per la sicurezza negli istituti scolastici, e dimostra anche la volontà dell'amministrazione comunale di mettere la sicurezza come priorità, soprattutto la sicurezza nella scuola.
1: Dal 19 luglio al 26 di settembre il cinema torna protagonista in riva al Lago di Iseo con la 28esima edizione di Cortolovere.
6: Cortolovere consolida la sua trasformazione nel Festival Cinematografico del Lago di Iseo, un progetto che prenderà il via il 19 luglio e proseguirà sino al 26 settembre, e che si prefigge di raccontarsi attraverso il linguaggio del cinema, trasformandosi peraltro da storico festival del cortometraggio in un progetto culturale diffuso.
7: Conferma il connubio tra l'idea che nasce appunto 28 anni fa per il Cortolovere e il coinvolgimento territoriale. Dall'anno scorso infatti Cortolovere apre su tutto il territorio e viene visto come un'opportunità di condivisione e valorizzazione per tutte le amministrazioni che hanno aderito.
6: 6 comuni del Sebino coinvolti dalla rassegna itinerante: Lovere, Riva di Solto, Predore, Sponda Bergamasca, Sale Marasino, Montisola e Iseo per la Bresciana. Un grande palcoscenico estivo dedicato al cinema italiano contemporaneo.
8: La novità più importante riguarda un bando SIAE che è stato vinto per favorire la creatività delle giovani generazioni. Quindi ci saranno 6 troupe di giovani aspiranti filmmaker che saranno ospitati in 6 diversi comuni del lago per 15 giorni. Faranno nella prima settimana delle lezioni teoriche sulla sceneggiatura, su come si realizza un film, e nella seconda settimana dovranno realizzare in 5 giorni un film, scrivendolo, dirigendolo, scegliendo gli attori, facendo poi il montaggio, la color correction, e un film che raccontino il lago, che abbiano il lago come protagonista e funzionino anche quindi come promozione del territorio per tutti coloro che avranno poi modo di vedere questi film, che avranno una grossa diffusione anche solo sui social.
6: Rotta su programmazione cinematografica, formazione, produzione audiovisiva e valorizzazione del territorio lago. Previsto un omaggio al regista Paolo Virzì.
1: Il nuovo allenatore dell'Atalanta ha diretto ieri a Zingogna il suo primo allenamento sul terreno di gioco. A disposizione 33 giocatori convocati per il ritiro precampionato. Dopo una riunione tra il tecnico e i calciatori nerazzurri, alle 17 è cominciata la seduta sul campo Bortolotti, rigorosamente a porte chiuse. La settimana era cominciata con le giornate dedicate ai controlli medici, ai test atletici, e poi finalmente via libera al campo da calcio. Ieri tra l'altro è stata pure la prima giornata atalantina per il neoacquisto Gianluca Gaetano. È arrivato da Cagliari, a cui l'Atalanta pagherà 12 milioni di euro più di 2 bonus. Al giocatore 26enne invece andranno 1,5 milioni di euro per 4 anni. Per oggi sempre nel centro Bortolotti di Zingogna è prevista una doppia seduta di allenamento. Intanto le notizie di Cato ruotano attorno ad altri nomi, nome di Jasari, ma pure dei milanisti Ricci e Loftus Cheek.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
9: C'è chi suda e chi va in vacanza. Adesso vi spiegherò il motivo di questo concetto. Ieri primo allenamento dell'Atalanta in quel di Zingonia. Tra poco vi mostreremo anche delle immagini. Ma insomma, c'è chi invece se la gode. Prima ci ha provocato Gigi Riva, che guarda caso dove lo potevamo ritrovare? Niente po' di meno che in Sardegna. Lo sai che Renato Pedretti, Cristiano Fulgosi in regia e Riccardo Sanga hanno detto: bah, beato lui. Buongiorno Gigi, good morning.
10: Buongiorno a te, good morning a quello che sta in a Londra invece.
9: Il nostro caro Max Pavana, parlavamo di lui in precedenza. Allora Gigi, iniziamo con chi sta soffrendo in quel di Zingonia. Ieri c'erano, non lo so, 35 40 gradi, per cui abbiamo queste immagini che la regia ci sta proponendo. È ufficiale, Gaetano ha firmato, attese le visite invece per Ederson, e da Manchester arrivano delle notizie contraddittorie. Però ci dai un po' il polso della situazione, non da scrittore, da tifoso. Gigi, dai, esci dal tuo ruolo istituzionale.
10: Ma guarda, il polso da tifoso è, diciamo così, piuttosto preoccupato, se devo essere sincero, perché abbiamo una squadra che, perché sia la squadra che vuole Sarri, a questo punto della stagione mi sarei augurato che fossimo un bel po' più avanti come campagna acquisti, soprattutto per fornirgli gli uomini che sono indispensabili per quello che è veramente un cambio di paradigma per l'Atalanta. Cioè, noi l'anno scorso abbiamo pensato che si potesse superare il Gasp rimanendo Gasp, no? Rimanendo gasperiniani, cioè con lo stesso sistema di gioco. Quest'anno cambia tutto, c'è una rivoluzione copernicana, ma c'è una rivoluzione copernicana senza che Galileo abbia ancora visto le stelle di Giove, se mi permetti il paragone, no?
9: Beh, si vola alto, come sempre. Si vola alto, lo sai che qui ci sono temperature sempre molto afose questa mattina. A Ponte San Pietro c'erano 27 gradi, arrivo qui in centro a Bergamo e ce ne sono 32. Per cui Gigi, non lo so, ci vuoi far soffrire? Perché poi Renato Pedretti mi ha detto: ma che immagini ha proposto? Ti sei divertito? Cosa vuoi fare? Una puntata di Geo? Poi riusciamo a mostrare il contesto dove sei in questo momento? Lo sai quanto volete ti vediamo tutti quanti. Mettiti d'accordo con Cristian Fulgosi, io non voglio assumermi responsabilità.
10: Vabbè, io non lo so, io se mi date l'ok io vi faccio vedere dove sono, anche perché ci sono molti bergamaschi in questo posto. Ieri a un certo punto, mentre ero in spiaggia, ho sentito l'idioma che mi è caro.
9: Ecco, anche perché tu hai vari idiomi, a dire il vero, partendo da quello bosniaco.
10: Va bene, l'idioma che mi è più caro.
9: Ecco, bravissimo. L'Eco di Bergamo con Massimiliano Bogni, il primo giorno di scuola, si ritorna a scuola, febbre a 40, a Sarri carico, la foto di due riflessivi, Luca Percassi e Cristiano Giuntoli, la foto di Gianluca Scamacca, poi vediamo anche Jim City a lato. Il calciomercato praticamente è appena iniziato, si naviga un po' a vista, questo però riguarda un po' tutte le società, tranne il Milan, che incredibilmente ha messo a segno due colpi pazzeschi. Gila poi, che forse ce l'ha anche un po' soffiato. Queste sono immagini di Gaetano che arriva a Bergamo, arriva a Bergamo, qualcuno ha detto finalmente, eccolo con il nostro direttore sì. Marino. Che belle immagini queste che vi stiamo proponendo. Gigi, sì, le vuoi commentare bello. Tu da scrittore? Facci emozionare.
10: No, è l'immagine, guarda, ieri, non so, mentre guardavo, non mi ricordo cosa stessi guardando in TV, salito dal mare, tengo a sottolinearlo, ho visto una che, sai i titoli che scorrono sotto nel sottopancia, no? Di una trasmissione, penso che fosse Calcio Mercato, no, non mi ricordo. Comunque so, a un certo punto compare la scritta che dice Gaetano è sbarcato a Linate, no? Ho detto, ma siamo nelle hard news anche oggi noi atalantini, e quindi Gaetano che sbarca a Linate merita un sottopancia su una TV nazionale, capisci? Quando in realtà diciamo, ah guarda, qua c'è l'abbraccio con Sarri.
9: Come no, scusami, l'ha voluto fortemente, eccolo qua il primo incontro, abbiamo visto anche, eccolo qua, Cristiano Giuntoli. Queste sono immagini che fanno la storia, speriamo naturalmente che poi rispetti le aspettative. Tra l'altro c'è un articolo molto simpatico dell'Eco di Bergamo, ragazzi in bici e pensionacci, ormai questi pensionacci capitanati da Demetrio Tasca sono diventati dei protagonisti, la curiosità batte il gran caldo. Attenzione pensionaccio, mettete il cappellino perché sennò vi arriva un'insolazione. Ecco, giusto Gigi, no, ho dato delle indicazioni utili? Ho dato indicazioni utili?
10: Digli anche che è meglio andare a Zingonia, che almeno ci sono anche degli alberi da qualche parte, che non davanti ai cantieri, dei cantieri edili, sai. Di solito c'è il cemento, capisci?
9: Hai detto tutto, però al di là poi della battuta, questi sono veramente meravigliosi.
10: Sono meravigliosi. No, invece tornando alla campagna acquisti, intanto c'è una cosa da dire, che avendo visto la prestanza fisica del ragazzo, diciamo che le tifose atalantine saranno piuttosto contente dell'arrivo di Gaetano, no? C'è anche questo aspetto che non guasta, diciamo, è un atalantino di bell'aspetto. E quanto al resto mi sembra comunque una scommessa, nel senso che ha giocato poche volte nel ruolo che sarà un ruolo centrale nel gioco di Sarri. Per fortuna è arrivato praticamente all'inizio del ritiro, però tornando al discorso iniziale, di solito l'Atalanta ci aveva abituato che a questo punto della stagione la squadra era praticamente fatta, mentre quest'anno, dove ci sarebbe stato ancora più bisogno, se vuoi, che la squadra fosse fatta, siamo qui che dobbiamo scrutare gli aruspici per capire cosa succederà, quante pedine arriveranno a centrocampo, che mi sembra il settore che più dovrà essere rivoluzionato, e quante anche in difesa, dato per dato invece che l'attacco grosso modo dovrebbe rimanere quello uguale. Ma insomma, mal contati, mancano 5-6 elementi a questa squadra in questo momento.
9: È un momento in cui Giuntoli deve lavorare parecchio sicuramente. Intanto c'è una certezza, arriva Beati come nuovo allenatore dell'Under 23, scrive Lorenzo Sala sull'Eco di Bergamo, countdown anche per l'Albino Leffe, il via giovedì a Zanica con il tecnico Marco Zaffaroni. Beati il nuovo allenatore dell'Under 23. Però Cristian, fammi un favore, bravissimo, grazie mille, mi allarghi questo occhiello che mi ha colpito. Se il giocatore sudamericano Gigi è capito a chi si riferisce, Carnesecchi, Scalvini e CDK potrebbero partire.
10: Esatto. Beh, anche perché tu l'hai, non per caso, visto che sei un provetto cronista, è la cosa che hai detto in esordio di trasmissione.
9: No, perché mi ha colpito, scusami, cioè sembrava fatta. Tra parentesi si dice: nel weekend gli inglesi prenderanno una decisione,
10: esatto,
9: sul centrocampista. Cioè.
10: Però è da diversi giorni che questa cosa sta in bilico, no? Perché se fossero stati convinti, vabbè, lui è stato chiamato al mondiale, però da quando ha fatto le prime visite, prima del mondiale, anzi l'Atalanta ha dato l'autorizzazione a fargliele fare anche se non era ancora stato venduto, non c'era ancora l'accordo, ha cominciato a circolare queste voci strane per cui c'è questo ginocchio sul quale loro tergiversano, vogliono essere sicuri che stia bene, eccetera eccetera. E dopodiché, quando il Brasile è uscito dal mondiale, le notizie che hanno cominciato a circolare sono quantomeno contraddittorie. Sì, è tutto a posto, no, ci sono dei problemi. Allora, dato per inteso che se ci fossero davvero dei problemi al ginocchio, sarebbe un guaio non solo per il Manchester ma anche per l'Atalanta, perché a questo punto, se ha dei guai al ginocchio, non sarà più l'Ederson di prima, anche se tornasse indietro. Io mi auguro di no. Cioè, a parte il fatto che io Ederson lo vedrei, se avessi il ginocchio sano, lo vedrei ancora molto volentieri in nerazzurro, però.
9: Credo tutti i tifosi.
10: Sì, esattamente. E l'unica cosa che mi dico è che in ogni caso noi abbiamo già venduto un big che si chiama Palestra, no? Per finanziare il mercato. È anche vero che noi abbiamo, credo che siano 10 anni di fila, forse 11, non ricordo 11, male, correggimi 11. Se sbaglio, in cui il bilancio è inattivo, no? Quindi. Capisco che per chi aveva immaginato di averli quei 45 ne fanno comodo per prendere appunto quei 4-5 giocatori che abbiamo detto ancora mancare. È anche vero che anche se non dovesse andare in porto l'affare Ederson, noi abbiamo una serie di pedine che non necessariamente sono i tre big, ma anche invece di vendere uno dei tre big, che io mi terrei tutte e tre, se vendi tre minori al posto di un big e di minori, diciamo così, per sfoltire la rosa nel caso avessimo bisogno di quei 4-5 che ci mancano, ne abbiamo.
9: Quindi, risultato non cambierebbe,
10: diciamo, il risultato non cambierebbe. Diciamo che l'Atalanta si è messa nelle condizioni, dal punto di vista del mercato e dal punto di vista dei conti economici, che comunque vada, sarà un successo.
9: Ecco, cambio argomento, però questo è veramente qualcosa di sorprendente e di anomalo. Cioè, Gigi, da tifoso, ci sono due amichevoli in Olanda, sì, e in Germania.
10: E non possono andarci i tifosi.
9: Cioè, io sono letteralmente basito, non è che esprimo la solidarietà, tra l'altro c'è stata una bellissima festa in questi giorni per ricordare alcuni tifosi che sono volati in paradiso. Niente, sì, tifosi dell'Atalanta in Olanda e Germania.
10: Cioè, ma se cominciamo a vietare le trasferte anche per le amichevoli, capisci che siamo veramente alla frutta. Tanto più che se organizzi un'amichevole, non so adesso, magari io mi sbaglio, non credo però. Però non, a mia memoria, né il Feyenoord né lo Schalke 04 stanno nell'elenco delle squadre, diciamo così, da affrontare problematiche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Quindi mi sembra una decisione francamente eccessiva, assurda, che richiama questi tempi securitari. Che di cui veramente non c'è bisogno, almeno quando la situazione non lo prevede.
9: Veramente sono realtà che non riesco assolutamente a comprendere, qualcuno non le condivide, sono pienamente d'accordo con lui, però questo è un dato di fatto. C'era chi si era già organizzato, andiamo a fare una gita a Rotterdam, che è una bella città, Gelsenkirchen, da quanto mi diceva Piero Vailati, no, e Dino Nicpali, è meglio lasciarla perdere, però vabbè, a seguire la squadra è sempre un piacere. Gigi, siamo quasi in chiusura, per cui ti devi preparare con la regia a farci un po' soffrire di invidia, ecco.
10: So ah, che sì.
9: Insomma.
10: Volete proprio, no?
9: Vabbè, non lo so. Ci sono persone che sono a pranzo in questo momento. Vabbè, ecco, okay. Facci una serie. Faccio un reportage. Faccio un reportage.
10: Ecco.
9: Vabbè, insomma.
10: Questo posto si chiama Costa Corallina e si trova davanti all'isola di Tavolara, che forse riesco a farvi vedere un po'. E questo è il terrazzo. Io sono sul terrazzo, si vede il mare sullo sfondo, lo vedete probabilmente, no, mi sono girato.
9: Allora ti veniamo a trovare, non lo so, invitiamo tutti i tifosi, esatto. Tarantini, io devo ringraziare la regia per questo miracolo, perché queste sono immagini veramente emozionanti. Noi parliamo di calcio, però nella vita c'è la bellezza e quello che ci ha mostrato Gigi Riva è veramente la bellezza. L'Italia ha dei contesti meravigliosi.
10: Ma sai qual è la cosa più bella oltre a vedere tutto questo? Sai, il vero piacere di questo luogo è che la sera qui sulla terrazza dove sono, da cui vi parlo, c'ho una cucina dove cucino davanti al mare con sullo sfondo il tramonto.
9: Io la sera sono al Stadio Ponte San Pietro, questa sera ti penseremo mentre mangiamo con Davide, con Gian Pietro, Domenico e tutta la banda, le delizie di Rosana, per cui abbiamo dei contesti diversi. Però sai che Renato Pedretti, ti vuole talmente bene, perché al di là di tutto, anche Cristian Fulgosi e naturalmente anche Riccardo Sanga, che ti ringraziano, perché ti vogliono dedicare questo, come sempre. Tu sei in vacanza, tu sei in vacanza, però c'è sempre l'amore a Sarajevo, è vero?
10: Allora vedo alcune, sì. Allora l'immagine che vedi con Bonaccini, vedi?
9: Sì, sì.
10: L'ex governatore dell'Emilia-Romagna, devi pensare che Bonaccini mi ha chiesto, lui, in cosa incredibile, lui ha chiesto a me di potermi presentare il mio libro. Io naturalmente sono stato d'accordo alla festa dell'unità di Modena qualche giorno fa. Solo che mi ha chiamato qualche ora prima per dirmi che si era dimenticato di ordinare le coppie, no? E quindi mi ha fatto una presentazione senza le coppie. Saranno assenti le coppie del libro. Saranno assenti le coppie del libro.
9: Una presentazione un po' anomala, se vogliamo.
10: Ma è stato divertente ugualmente. Ma la cosa curiosa è che due giorni dopo Bonaccini mi ha chiamato per dirmi che grazie a Dio il post sul mio libro aveva fatto 62.000 visualizzazioni e quindi in qualche modo era scusato.
9: Ti ha fatto una bella promozione, come la stiamo facendo noi nel nostro piccolo.
10: Esatto, di cose che vi ringrazio. Sotto nella carrellata, di cui ringrazio Renato e tu e Cristian e tutti gli amici della regia, c'è anche la fotografia della copertina dell'ultimo rigore di Farouk uscito in Bosnia, lo vedete, l'ultima in basso a destra. E l'altro ieri la portavoce della sindaca di Bergamo, Tatiana De Belli, è andata in vacanza a Sarajevo e ne ha comprato una coppia e mi ha spedito lei con la coppia in mano, quindi
9: cose emozionanti al di là del calcio. Esatto. Gigi, ti auguro una buona vacanza e speriamo di rivederci presto. Intanto goditela, almeno tu che puoi. Grazie mille, ciao.
10: Grazie, ciao a tutti e buona estate.
9: Grazie mille allo scrittore e giornalista Gigi Riva, alla nostra regia. Domani, come sempre al sabato, saremo con Xavier Iacobelli. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play
11: Today. Nuovi suoni. Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofrest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: sabato orario continuato.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
2: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del vertice di ieri a Roma tra il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore alla sicurezza del nostro capoluogo Giacomo Angeroni e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza in città, oltre alle principali esigenze legate alla capacità di assicurare la sicurezza urbana del nostro territorio. Dopo i recenti arrivi di agenti di polizia e di carabinieri, il ministro ha garantito ulteriore personale per le forze dell'ordine con le prossime missioni in servizio delle forze di polizia tra luglio e agosto, oltre alla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Inoltre confermato l'intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. È stata anche l'occasione per chiedere un maggiore impegno che il ministro ha condiviso a garantire i fondi necessari alla delicata gestione della situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati. Ed ora la cronaca: oltre 1.300.000 euro dovuti all'erario recuperati dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari delle agenzie delle entrate di Bergamo e di Ravenna. Un'indagine che ha portato a ricostruire un complesso meccanismo attraverso cui dei consorzi avrebbero fornito manodopera ai clienti con subappalti e cooperative prive di un'effettiva struttura aziendale e intestate a prestanome. Le risorse delle fatturazioni avrebbero consentito a queste ultime di accumulare ingenti debiti fiscali poi compensati utilizzando crediti d'imposta inesistenti. Nel corso dell'inchiesta erano state poste sotto sequestro, poi restituite per la prescrizione dell'ipotesi di reato, disponibilità finanziarie, beni immobili e conti correnti per un valore complessivo di 3.700.000 euro. Prima del dissequestro però sono stati accertati importanti debiti erariali, tributari e sanzionatori, portando così al recupero delle somme dovute all'erario.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
2: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera. Tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
7: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda, risalta molto ancora oggi a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'Icmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
6: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026, e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: Orario continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del vertice di ieri a Roma tra il ministro degli interni Matteo Piantedosi, la sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore alla sicurezza del nostro capoluogo Giacomo Angeroni e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza in città, oltre alle principali esigenze legate alla capacità di assicurare la sicurezza urbana del nostro territorio. Dopo i recenti arrivi di agenti di polizia e di carabinieri, il ministro ha garantito ulteriore personale per le forze dell'ordine con le prossime missioni in servizio delle forze di polizia tra luglio e agosto, oltre alla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Inoltre confermato l'intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. È stata anche l'occasione per chiedere un maggiore impegno che il ministro ha condiviso a garantire i fondi necessari alla delicata gestione della situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati. Parliamo ora invece delle stangate, delle bollette che pesano soprattutto sui cittadini più fragili.
2: Nuova stangata sulle bollette della luce. Le fiammate geopolitiche internazionali e i venti di guerra continuano a bruciare i risparmi dei consumatori, presentando il conto più salato proprio a chi ha meno difese. La mannaia dei prezzi energetici si abbatte sul regime di maggior tutela, quello riservato ai clienti vulnerabili, anziani sopra i 75 anni, disabili e famiglie in difficoltà economica. Nella sola provincia di Bergamo la mazzata travolge una platea di almeno 50.000 utenti. Nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre la tariffa dell'elettricità subisce un rincaro del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un ulteriore balzo in avanti che si somma alla pesante impennata dell'8,1% già registrata nella prima metà dell'anno. L'ARERA attribuisce questo surriscaldamento dei listini all'impennata dei costi all'ingrosso delle materie prime e ai massicci consumi stagionali legati ai condizionatori che concentrano proprio in questo periodo le ore più critiche per la tenuta della rete elettrica. Per una famiglia tipo la spesa si gonfia di circa 28 euro su base annua. L'allarme per la stabilità dei bilanci domestici risuona forte sul territorio bergamasco, spingendo le associazioni dei consumatori ad indicare subito le vie di fuga per non mandare in fumo il budget familiare. Le uniche difese passano dal controllo dei bonus sociali automatici legati all'ISEE, dal confronto delle tariffe sul portale ufficiale per valutare il passaggio al mercato libero e dal taglio drastico degli sprechi quotidiani, valutando laddove possibile la strada del fotovoltaico per blindarsi dai rincari futuri.
0: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: la musica grande.
1: Parlami di te in questa mezz'ora, farò finta di non saperne niente questa sera, di non averti vista dalla prima volta, di aver già immaginato questa scena.

0: musica grande, la musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera. Tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
8: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda, risalta molto ancora oggi a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'Icmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
7: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat. Nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026 e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande, la musica.
9: Play Yesterday. Gli anni 80.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
0: Spot, spot.
2: Un'invasione di colori. Da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Seul, je veux être seul.
1: Spot, spot!
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
6: Radio Alta. La musica grande.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Spot, spot.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: La musica grande, Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Classic.
0: Musica senza tempo.

saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: continuato.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
5: Radio Alta.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 17:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del vertice di ieri a Roma tra il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore alla sicurezza del nostro capoluogo Giacomo Angeroni e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza in città, oltre alle principali esigenze legate alla capacità di assicurare la sicurezza urbana del nostro territorio. Dopo i recenti arrivi di agenti di polizia e di carabinieri, il ministro ha garantito ulteriore personale per le forze dell'ordine con le prossime missioni in servizio delle forze di polizia tra luglio e agosto, oltre alla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Inoltre confermato l'intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. È stata anche l'occasione per chiedere un maggiore impegno che il ministro ha condiviso a garantire i fondi necessari alla delicata gestione della situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati. Interventi antincendio, la primaria di Fiorano al Serio.
2: A Fiorano al Serio sono partiti i lavori per adeguare alle nuove normative sulla prevenzione incendi l'edificio della scuola primaria Pia Albini Crespi. L'opera, dal valore di 130.000 euro finanziati dai fondi ministeriali per l'adeguamento antincendio delle scuole, comprende interventi su tutta la struttura che termineranno presumibilmente per l'inizio dell'anno scolastico.
3: I più importanti sono l'adeguamento dell'impianto allarme antincendio, la sostituzione delle lampade di emergenza, l'adeguamento dell'impianto idrante, la sistemazione di 3 vani di smaltimento fumi all'interno appunto dei 3 piani, la sostituzione di porte rei, la sostituzione della pavimentazione in gomma delle scale di emergenza e della pavimentazione della palestra in linoleum con un materiale ignifugo rispondente alle nuove normative, e anche il cambio di quelli che sono i paraurti sulle pareti laterali della palestra.
2: Verrà anche creata una linea vita sul tetto e saranno sostituiti alcuni tendaggi.
3: Il tutto per arrivare poi ad ottenere il certificato antincendio adeguato appunto all'ultima normativa, cosa che comunque dovrebbe essere stata fatta entro fine 2027, e questo bando ministeriale di 130.000 euro ci ha consentito di poterlo raggiungere con un grandissimo aiuto, che dimostra l'attenzione che il Ministero dà per la manutenzione degli istituti scolastici e per la sicurezza negli istituti scolastici, e dimostra anche la volontà dell'amministrazione comunale di mettere la sicurezza come priorità, soprattutto la sicurezza nella scuola.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris Dottoressa Flavia Fabiani in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: C'è chi suda e chi va in vacanza. Adesso vi spiegherò il motivo di questo concetto. Ieri primo allenamento dell'Atalanta in quel di Zingoni, tra poco vi mostreremo anche delle immagini, ma insomma c'è chi invece se la gode. Prima ci ha provocato Gigi Riva, che guarda caso dove lo potevamo ritrovare, niente po' di meno che in Sardegna. Lo sai che Renato Pedretti, Cristian Fulgosi in regia e Riccardo Sanga hanno detto: bah, beato lui. Buongiorno Gigi, good morning.
5: Buongiorno a te, good morning a quello che sta in a Londra invece.
4: Il nostro caro Max Pavana, parlavamo di lui in precedenza. Allora Gigi, iniziamo con chi sta soffrendo in quel di Zingonia. Ieri c'erano, non lo so,
5: 35 40 gradi,
4: per cui abbiamo queste immagini che la regia ci sta proponendo. È ufficiale, Gaetano ha firmato, attese le visite invece per Ederson, e da Manchester arrivano delle notizie contraddittorie. Però ci dai un po' il polso della situazione, non da scrittore, da tifoso. Gigi, dai, esci dal tuo ruolo istituzionale.
5: Ma guarda, il polso da tifoso è, diciamo così, piuttosto preoccupato, se devo essere sincero, perché abbiamo una squadra che, perché sia la squadra che vuole Sarri, a questo punto della stagione mi sarei augurato che fossimo un bel po' più avanti come campagna acquisti, soprattutto per fornirgli gli uomini che sono indispensabili per quello che è veramente un cambio di paradigma per l'Atalanta. Cioè, noi l'anno scorso abbiamo pensato che si potesse superare il Gasp rimanendo Gasp, no? Rimanendo Gasperiniani, cioè con lo stesso sistema di gioco. Quest'anno cambia tutto, c'è una rivoluzione copernicana, ma c'è una rivoluzione copernicana senza che Galileo abbia ancora visto le stelle di Giove, se mi permetti il paragone, no?
4: Beh, si vola alto, come sempre. Si vola alto, lo sai che qui ci sono temperature sempre molto afose questa mattina. A Ponte San Pietro c'erano 27 gradi, arrivo qui in centro a Bergamo e ce ne sono 32. Per cui Gigi, non lo so, ci vuoi far soffrire? Perché poi Renato Pedretti mi ha detto: ma che immagini ha proposto? Ti sei divertito? Cosa vuoi fare? Una puntata di Geo? Poi riusciamo a mostrare il contesto dove sei in questo momento? Lo sai quanto
5: volete
4: ti
5: vederlo?
4: Vediamo tutti quanti. Mettiti d'accordo con Cristian Fulgosi, io non voglio assumermi responsabilità.
5: Vabbè, io non lo so, io se mi date l'ok io vi faccio vedere dove sono, anche perché ci sono molti bergamaschi in questo posto. Ieri a un certo punto, mentre ero in spiaggia, ho sentito l'idioma che mi è caro.
4: Ecco, anche perché tu hai vari idiomi, a dire il vero, partendo da quello bosniaco.
5: L'idioma che mi è più caro.
4: Ecco, bravissimo. L'eco di Bergamo con Massimiliano Bogni, il primo giorno di scuola, si ritorna a scuola, febbre a 40, a Sarri carico, la foto di due riflessivi, Luca Percassi e Cristiano Giuntoli, la foto di Gianluca Scamacca, poi vediamo anche Jim City a lato. Il calciomercato praticamente è appena iniziato, si naviga un po' a vista, questo però riguarda un po' tutte le società, tranne il Milan che incredibilmente ha messo a segno due colpi pazzeschi. Gila poi, che forse ce l'ha anche un po' soffiato. Queste sono immagini di Gaetano che arriva a Bergamo. Arriva a Bergamo, qualcuno ha detto finalmente, eccolo con il nostro direttore sì. Marino. Che belle immagini queste che vi stiamo proponendo. Gigi, sì, le vuoi commentare bello. Tu da scrittore? Facci emozionare.
5: No, è l'immagine, guarda, ieri, non so, mentre guardavo, non mi ricordo cosa stessi guardando in TV, salito dal mare, tengo a sottolinearlo, ho visto sai i titoli che scorrono sotto nel sottopancia, no? Di una trasmissione, penso che fosse Calcio Mercato, no, non mi ricordo. Comunque so, a un certo punto compare la scritta che dice Gaetano è sbarcato a Linate, no? Ho detto, ma siamo nelle hard news anche oggi noi a Tarantini, e quindi Gaetano che sbarca a Linate merita un sottopancia su una TV nazionale, capisci? Quando in realtà diciamo, ah guarda, qua c'è l'abbraccio con Sarri.
4: Come no, scusami, l'ha voluto fortemente, eccolo qua il primo incontro, abbiamo visto anche, eccolo qua, Cristiano Giuntoli, queste sono immagini che fanno la storia, speriamo naturalmente che poi rispetti le aspettative. Tra l'altro c'è un articolo molto simpatico dell'Eco di Bergamo, ragazzi in bici e pensionacci, ormai questi pensionacci capitanati da Demetrio Tasca sono diventati dei protagonisti, la curiosità batte il gran caldo. Attenzione pensionaccio, mettete il cappellino perché sennò vi arriva un'insolazione. Ecco, giusto Gigi, ho dato delle indicazioni utili?
5: Digli anche che è meglio andare a Zingonia, che almeno ci sono anche degli alberi da qualche parte, che non davanti ai cantieri. Dei cantieri edili, sai? Di solito c'è il cemento, capisci? Quindi.
4: Hai detto tutto, però al di là poi della battuta, questi sono veramente meravigliosi.
5: Sono meravigliosi. No,
4: guarda.
5: No, invece tornando alla campagna acquisti, intanto c'è una cosa da dire, che avendo visto la prestanza fisica del ragazzo, diciamo che le tifose atalantine saranno piuttosto contente dell'arrivo di Gaetano, no? C'è anche questo aspetto che non guasta, diciamo, è un atalantino di bell'aspetto. E quanto al resto mi sembra comunque una scommessa, nel senso che ha giocato poche volte nel ruolo che sarà un ruolo centrale nel gioco di Sarri. Per fortuna è arrivato praticamente all'inizio del ritiro, però tornando al discorso iniziale, di solito l'Atalanta ci aveva abituato che a questo punto della stagione la squadra era praticamente fatta, mentre quest'anno, dove ci sarebbe stato ancora più bisogno, se vuoi, che la squadra fosse fatta, siamo qui che dobbiamo scrutare gli aruspici per capire cosa succederà, quante pedine arriveranno a centrocampo, che mi sembra il settore che più dovrà essere rivoluzionato, e quante anche in difesa, dato per dato invece che l'attacco grosso modo dovrebbe rimanere quello uguale. Ma insomma, mal contati, mancano 5-6 elementi a questa squadra in questo momento.
4: È un momento in cui Giuntoli deve lavorare parecchio sicuramente. Intanto c'è una certezza, arriva Beati come nuovo allenatore dell'Under 23, scrive Lorenzo Sala sull'Eco di Bergamo. Countdown anche per l'Albino Leffe, il via giovedì a Zanica con il tecnico Marco Zaffaroni. Beati è il nuovo allenatore dell'Under 23, però Cristian, fammi un favore, Bravissimo, grazie mille. Mi allarghi questo occhiello che mi ha colpito. Se il giocatore sudamericano Gigi ha capito a chi si riferisce, Carnesecchi, Scalvini e CDK potrebbero partire.
5: Esatto. Beh, anche perché tu l'hai, non per caso, visto che sei un provetto cronista, è la cosa che hai detto in esordio di trasmissione.
4: No, perché mi ha colpito, scusami. Cioè, sembrava fatta. Tra parentesi si dice: nel weekend gli inglesi prenderanno una decisione sul centrocampista. Cioè.
5: Però è da diversi giorni che questa cosa sta in bilico, no? Perché se fossero stati convinti, vabbè, lui è stato chiamato al mondiale, però da quando

0: si adegua al ginocchio, non sarà più l'Ederson di prima, anche se tornasse indietro. Io mi auguro di no. Cioè, a parte il fatto che io Ederson lo vedrei, se avesse il ginocchio sano, lo vedrei ancora molto volentieri in nerazzurro, però
1: credo tutti i tifosi.
0: Sì, esattamente. E l'unica cosa che mi dico è che in ogni caso noi abbiamo già venduto un big che si chiama Palestra, no? Per finanziare il mercato. È anche vero che noi abbiamo credo che siano 10 anni di fila, forse 11, non ricordo male, correggimi se sbaglio, in cui il bilancio è inattivo, no? Quindi capisco che per chi aveva immaginato di averli, quei 45 ne fanno comodo per prendere appunto quei 4-5 giocatori che abbiamo detto ancora mancare. È anche vero che anche se non dovesse andare in porto l'affare Ederson, noi abbiamo una serie di pedine che non necessariamente sono i tre big, ma anche invece di vendere uno dei tre big, che io metterei tutte e tre, se vendi tre minori al posto di un big e di minori, diciamo così, per sfoltire la rosa nel caso avessimo bisogno di quei 4-5 che ci mancano, ne abbiamo. Quindi,
1: il
0: insomma,
1: risultato non cambierebbe,
0: diciamo, il risultato non cambierebbe. Diciamo che l'Atalanta si è messa nelle condizioni, dal punto di vista del mercato, dal punto di vista dei conti economici, che comunque vada sarà un successo.
1: Ecco, cambio argomento, però questo è veramente qualcosa di sorprendente e di anomalo. Cioè, Gigi, da tifoso, ci sono due amichevoli in Olanda, sì, e in Germania,
0: e non possono andarci i tifosi.
1: Cioè, io sono letteralmente basito, non è che esprimo la solidarietà. Tra l'altro c'è stata una bellissima festa in questi giorni per ricordare alcuni tifosi che sono volati in paradiso. Niente, sì, tifosi dell'Atalanta in Olanda e Germania.
0: Cioè, ma se cominciamo a vietare le trasferte anche per le amichevoli, capisci che siamo veramente alla frutta. Tanto più che se organizzi un amichevole, non so, adesso magari io mi sbaglio, non credo però, però non, a mia memoria né il Feyenoord né lo Schalke 04 stanno nell'elenco delle squadre, diciamo così, da affrontare problematiche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Quindi mi sembra una decisione francamente eccessiva, assurda, che richiama questi tempi securitari di cui veramente non c'è bisogno, almeno quando la situazione non lo prevede.
1: Veramente sono realtà che non riesco assolutamente a comprendere, qualcuno non le condivide, sono pienamente d'accordo con lui, però questo è un dato di fatto. C'era chi si era già organizzato, andiamo a fare una gita a Rotterdam, che è una bella città, Gelsenkirchen, da quanto mi diceva Piero Vailati, no, e Dino Nippali, è meglio lasciarla perdere, però vabbè, seguire la squadra è sempre un piacere. Gigi, siamo quasi in chiusura, per cui ti devi preparare con la regia a farti un po' soffrire di invidia, ecco.
0: So, ah, sì.
1: Insomma,
0: volete proprio, no?
1: Non lo so, ci sono persone che sono a pranzo in questo momento, va, ecco, bene, okay. Facci una serie
0: portare.
1: Faccio un reportage.
0: Ecco.
1: Vabbè, insomma.
0: Questo posto si chiama Costa Corallina e si trova davanti all'isola di Tavolara, che forse riesco a farvi vedere un po'. E questo è il terrazzo. Io sono sul terrazzo, si vede il mare sullo sfondo, lo vedete probabilmente, no, mi sono girato.
1: Allora ti veniamo a trovare, non lo so, invitiamo tutti i tifosi, esatto, atalantini. Io devo ringraziare la regia per questo miracolo, perché queste sono immagini veramente emozionanti. Noi parliamo di calcio, però nella vita c'è la bellezza, e quello che ci ha mostrato Gigi Riva è, sì, veramente la bellezza. L'Italia ha dei contesti meravigliosi.
0: Bella, oltre a vedere tutto questo, sai, il vero piacere di questo luogo è che la sera qui sulla terrazza dove sono, da cui vi parlo, c'ho una cucina dove cucino davanti al mare, con sullo sfondo il tramonto.
1: Io la sera sono al Stadio Ponte San Pietro, questa sera ti penseremo mentre mangiamo con Davide, con Gian Pietro, Domenico e tutta la banda, le delizie di Rosana, per cui abbiamo dei contesti diversi. Però sai che Renato Pedretti, ti vuole talmente bene, perché al di là di tutto, anche Cristian Fulgosi e naturalmente anche Riccardo Sanga, che ti ringraziano, perché ti vogliono dedicare questo, come sempre. Tu sei in vacanza, tu sei in vacanza, però c'è sempre l'amore a Sarajevo, è vero?
0: Allora vedo alcune, sì, allora l'immagine che vedi con Bonaccini, vedi?
1: Sì, sì.

0: con l'ex governatore dell'Emilia-Romagna. Devi pensare che Bonaccini mi ha chiesto, lui, in cosa incredibile, lui ha chiesto a me di potermi presentare il mio libro. Io naturalmente sono stato d'accordo alla festa dell'unità di Modena qualche giorno fa, solo che mi ha chiamato qualche ora prima per dirmi che si era dimenticato di ordinare le copie, no? E quindi mi ha fatto una presentazione senza le copie. Saranno assenti le copie del libro. Saranno assenti le copie del libro.
1: Una presentazione un po' anomala, se vogliamo.
0: Ma è stato divertente ugualmente. Ma la cosa curiosa è che due giorni dopo Bonaccini mi ha chiamato per dirmi che grazie a Dio il post sul mio libro aveva fatto 62.000 visualizzazioni e quindi in qualche modo era scusato.
1: Ti ha fatto una bella promozione, come la stiamo facendo noi nel nostro piccolo.
0: Esatto, di cose che vi ringrazio. Sotto nella carrellata, di cui ringrazio Renato e tu Cristian e tutti gli amici della regia, c'è anche la fotografia della copertina dell'ultimo rigore di Farouk uscito in Bosnia, lo vedete, l'ultima in basso a destra. E l'altro ieri la segretaria, la portavoce della sindaca di Bergamo, Tatiana De Belli, è andata in vacanza a Sarajevo e ne ha comprato una copia e mi ha spedito lei con la copia in mano, quindi...
1: Cose emozionanti al di là del calcio. Esatto. Gigi, ti auguro una buona vacanza e speriamo di rivederci presto. Intanto goditela, almeno tu che puoi. Grazie mille, ciao.
0: Grazie, ciao a tutti e buona estate.
1: Grazie mille allo scrittore e giornalista Gigi Riva, alla nostra regia. Domani, come sempre, al sabato saremo con Xavier Iacobelli. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita! Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

Paula Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.
5: Ah,

0: la musica grande. Spot, spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Parliamo del vertice di ieri a Roma tra il ministro degli interni Matteo Piantedosi, la sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore alla sicurezza del nostro capoluogo Giacomo Angeloni e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Al centro dell'incontro il tema della sicurezza in città, oltre alle principali esigenze legate alla capacità di assicurare la sicurezza urbana del nostro territorio. Dopo i recenti arrivi di agenti di polizia e di carabinieri, il ministro ha garantito ulteriore personale per le forze dell'ordine con le prossime missioni in servizio delle forze di polizia tra luglio e agosto, oltre alla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Inoltre confermato l'intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. È stata anche l'occasione per chiedere un maggiore impegno che il ministro ha condiviso a garantire i fondi necessari alla delicata gestione della situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati. Ed ora la cronaca: oltre 1.300.000 euro dovuti all'erario recuperati dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari delle agenzie delle entrate di Bergamo e di Ravenna. Un'indagine che ha portato a ricostruire un complesso meccanismo attraverso cui dei consorsi avrebbero fornito manodopera ai clienti con subappalti e cooperative prive di un'effettiva struttura aziendale e intestate a prestanome. Le risorse delle fatturazioni avrebbero consentito a queste ultime di accumulare ingenti debiti fiscali poi compensati utilizzando crediti d'imposta inesistenti. Nel corso dell'inchiesta erano state poste sotto sequestro, poi restituite per la prescrizione dell'ipotesi di reato, disponibilità finanziarie, beni immobili e conti correnti per un valore complessivo di 3.700.000 euro. Prima del dissequestro però sono stati accertati importanti debiti erariali, tributari e sanzionatori, portando così al recupero delle somme dovute all'erario. Parliamo ora invece delle stangate, delle bollette che pesano soprattutto sui cittadini più fragili.
5: Nuova stangata sulle bollette della luce. Le fiammate geopolitiche internazionali e i venti di guerra continuano a bruciare i risparmi dei consumatori, presentando il conto più salato proprio a chi ha meno difese. La mannaia dei prezzi energetici si abbatte sul regime di maggior tutela, quello riservato ai clienti vulnerabili, anziani sopra i 75 anni, disabili e famiglie in difficoltà economica. Nella sola provincia di Bergamo la mazzata travolge una platea di almeno 50.000 utenti. Nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre la tariffa dell'elettricità subisce un rincaro del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un ulteriore balzo in avanti che si somma alla pesante impennata dell'8,1% già registrata nella prima metà dell'anno. L'ARERA attribuisce questo surriscaldamento dei listini all'impennata dei costi all'ingrosso delle materie prime e ai massicci consumi stagionali legati ai condizionatori che concentrano proprio in questo periodo le ore più critiche per la tenuta della rete elettrica. Per una famiglia tipo la spesa si gonfia di circa 28 euro su base annua. L'allarme per la stabilità dei bilanci domestici risuona forte sul territorio bergamasco, spingendo le associazioni dei consumatori ad indicare subito le vie di fuga per non mandare in fumo il budget familiare. Le uniche difese passano dal controllo dei bonus sociali automatici legati all'ISEE, dal confronto delle tariffe sul portale ufficiale per valutare il passaggio al mercato libero e dal taglio drastico degli sprechi quotidiani, valutando laddove possibile la strada del fotovoltaico per blindarsi dai rincari futuri.
4: Villa Camozzi, l'Istituto Negri lancia la campagna 365 stanze per raccogliere fondi da destinare al restauro dello storico palazzo.
5: Un traguardo scientifico che dura da oltre 30 anni ma che oggi ha bisogno di essere protetto a partire dalle sue stesse mura. Villa Camozzi Aranica, dimora ottocentesca che ospita il centro di ricerche cliniche per le malattie rare Aldo e Cele d'Acco dell'Istituto Mario Negri, necessita di un nuovo restauro. La storica struttura in stile neoclassico, immersa in un parco di 60.000 metri quadrati alle porte di Bergamo, unisce da sempre la bellezza artistica alla cura dei pazienti. Il complesso si sviluppa su 365 stanze utilizzate ogni giorno da ricercatori, medici e malati. Per tutelare questo patrimonio, l'Istituto ha lanciato il crowdfunding 365 stanze, 365 luoghi di cura, arte e ricerca, attivo fino a fine luglio su ideaginger.it.
6: Villa Camozzi è un contenitore storico che abbiamo restaurato più di 30 anni fa. Ci sono 365 stanze, una per ogni giorno dell'anno. Adesso hanno bisogno di un intervento urgente per ripristinare gli infissi, che sono fondamentali per preservare gli ambienti, gli affreschi, i laboratori, tutte le stanze che hanno che fanno unico questo luogo dall'inestimabile valore storico, culturale. Gli interventi sono urgenti e sono indispensabili per garantire l'attività di ricercatori, medici e tecnici di laboratorio, ma soprattutto per il benessere dei nostri pazienti che fruiscono di questa struttura.
5: L'iniziativa, sostenuta anche dalla BCC Bergamasca Aerobica, punta ad un primo obiettivo di 20.250 euro per il rifacimento e l'efficientamento energetico di 15 finestre dei laboratori, nel pieno rispetto dei vincoli della sovrintendenza. Progettata nel 1804 da Simone Lia e legata ai patrioti risorgimentali Camozzi, la villa divenne orfanotrofio negli anni 30, prima di passare al Mario Negri nel 1992. Oggi la struttura coordina la rete regionale malattie rare e assiste patologie che in Italia colpiscono 2 milioni di persone. Dalla fondazione il centro ha identificato 1.121 malattie e realizzato 300 studi clinici, accogliendo gratis ogni anno nel Day Hospital circa 1.000 pazienti, per i quali questo luogo rappresenta una speranza di cura all'avanguardia.
4: Interventi antincendio, la primaria di Fiorano al Serio.
7: A Fiorano al Serio sono partiti i lavori per adeguare alle nuove normative sulla prevenzione incendi l'edificio della scuola primaria Pia Albini Crespi. L'opera, dal valore di 130.000 euro finanziati dai fondi ministeriali per l'adeguamento antincendio delle scuole, comprende interventi su tutta la struttura che termineranno presumibilmente per l'inizio dell'anno scolastico.
8: I più importanti sono l'adeguamento dell'impianto allarme antincendio, la sostituzione delle lampade di emergenza, tutte, l'adeguamento dell'impianto idrante, la sistemazione di 3 vani di smaltimento fumi all'interno appunto dei 3 piani, la sostituzione di porte rei, la sostituzione della pavimentazione in gomma delle scale di emergenza e della pavimentazione della palestra in linoleum con un materiale ignifugo rispondente alle nuove normative, e anche il cambio di quelli che sono i paraurti sulle pareti laterali della palestra.
7: Verrà anche creata una linea vita sul tetto e saranno sostituiti alcuni tendaggi.
8: Il tutto per arrivare poi ad ottenere il certificato antincendio adeguato appunto all'ultima normativa, cosa che comunque dovrebbe essere stata fatta entro fine 2027, e questo bando ministeriale di 130.000 euro ci ha consentito di poterlo raggiungere con un grandissimo aiuto, che dimostra l'attenzione che il Ministero dà per la manutenzione degli istituti scolastici e per la sicurezza negli istituti scolastici, e dimostra anche la volontà dell'amministrazione comunale di mettere la sicurezza come priorità, soprattutto la sicurezza nella scuola.
4: Dal 19 luglio al 26 di settembre il cinema torna protagonista in riva al Lago di Iseo con la 28esima edizione di Cortolovere.
9: Cortolovere consolida la sua trasformazione nel Festival Cinematografico del Lago di Iseo, un progetto che prenderà il via il 19 luglio e proseguirà sino al 26 settembre e che si prefigge di raccontarsi attraverso il linguaggio del cinema, trasformandosi peraltro da storico festival del cortometraggio in un progetto culturale diffuso.
10: Conferma il connubio tra l'idea che nasce appunto 28 anni fa per il Cortolovere e il coinvolgimento territoriale. Dall'anno scorso infatti Cortolovere apre su tutto il territorio e viene visto come un'opportunità di condivisione e valorizzazione per tutte le amministrazioni che hanno aderito.
9: Sei comuni del Sebino coinvolti dalla rassegna itinerante: Lovere, Riva di Solto, Predore, Sponda Bergamasca, Sale Marasino, Montisola e Iseo per la Bresciana. Un grande palcoscenico estivo dedicato al cinema italiano contemporaneo.
11: La novità più importante riguarda un bando SIAE che è stato vinto per favorire la creatività delle giovani generazioni. Quindi ci saranno 6 troupe di giovani aspiranti filmmaker che saranno ospitati in 6 diversi comuni del lago per 15 giorni. Faranno nella prima settimana delle lezioni teoriche sulla sceneggiatura, su come si realizza un film, e nella seconda settimana dovranno realizzare in 5 giorni un film, scrivendolo, dirigendolo, scegliendo gli attori, facendo poi il montaggio, la color correction, e un film che raccontino il lago, che abbiano il lago come protagonista e funzionino anche quindi come promozione del territorio per tutti coloro che avranno poi modo di vedere questi film, che avranno una grossa diffusione anche solo sui social.
9: Rotta su programmazione cinematografica, formazione, produzione audiovisiva e valorizzazione del territorio lago. Previsto un omaggio al regista Paolo Virzì.
4: Il nuovo allenatore dell'Atalanta ha diretto ieri a Zingogna il suo primo allenamento sul terreno di gioco. A disposizione 33 giocatori convocati per il ritiro precampionato. Dopo una riunione tra il tecnico e i calciatori nerazzurri, alle 17 è cominciata la seduta sul campo Bortolotti, rigorosamente a porte chiuse. La settimana era cominciata con le giornate dedicate ai controlli medici, ai test atletici e poi finalmente via libera al campo da calcio. Ieri tra l'altro è stata pure la prima giornata atalantina per il neoacquisto Gianluca Gaetano. È arrivato da Cagliari, a cui l'Atalanta pagherà 12 milioni di euro più di 2 bonus. Al giocatore 26enne invece andranno 1,5 milioni di euro per 4 anni. Per oggi sempre nel centro Bortolotti di Zingogna è prevista una doppia seduta di allenamento. Intanto le notizie di Cato ruotano attorno ad altri nomi, nome di Jasari, ma pure dei milanisti Ricci e Loftus-Cheek.
12: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Met. Una leggera diminuzione della pressione atmosferica questo sabato determina condizioni di variabilità sulla Lombardia e dunque transiteranno un po' di nubi, e entro il pomeriggio sera si faranno strada dei rovesci anche a sfondo temporalesco su buona parte del territorio, fenomeni localmente di moderato forte intensità, ma il gran caldo continuerà a farsi sentire. Poi nella giornata di domenica il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, con temperature massime in diverse località attorno ai 33-35 gradi. Analoga condizione anche su Bergamo. La giornata di sabato sarà variabile, con un po' più di nubi sul territorio e dal pomeriggio sera la formazione di rovesci e temporali localmente forti, questa volta non solo sui settori montuosi, ma saranno interessate anche le aree di pianura. Le temperature diurne continueranno ad essere elevate, seppur perdiamo qualche grado. La giornata di domenica poi sarà asciutta, ben assolata e ancora molto calda. Poi nella nuova settimana l'anticiclone tornerà a rinforzare, le temperature massime ed anche minime saranno in aumento, prossime anche ai 36-37 gradi. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
13: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili.
14: Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
15: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

addio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

0: wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.
1: Thank God it's Friday.